0: rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Kiss, kiss.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss, kiss.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss, kiss.

0: Kiss Kiss.
1: Aiutami a sparire come te. Ti dirò cosa si prova.
0: La musica

0: Mixe Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss. Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss,
6: kiss. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Kiss, kiss.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: dalle 16 alle 19 i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss. Da acqua e sapone. Dal 24 settembre al 1 novembre scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss

0: fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss, kiss.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss, kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
0: Kiss, kiss.

Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
0: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss.

0: Lesso con Bad Damn Time, bella dal 2022, tra poco la redazione con Cristina Manco.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Una buona giornata e bentrovati. La guerra in Medio Oriente e gli Stati Uniti temono una rapida escalation dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale Riyadh è stata colpita ieri per la prima volta. Il Dipartimento di Stato e diverse ambasciate statunitensi hanno emesso avvisi di sicurezza per cittadini americani. Nella nota viene chiesto di mantenere un livello di vigilanza più elevato, mentre Donald Trump ha anticipato il suo rientro da Camp David ed è arrivato alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Nel frattempo un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi assicura di non essere in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Dopo che nelle scorse ore i raid degli Houthi avevano colpito un Eurofighter italiano, i ribelli yemeniti hanno voluto rassicurare Roma. Intanto l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto sulla missione Aspides, ritenendo che vada rafforzata. Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha commentato Zelensky. Intanto nella notte sirene d'allarme nel cielo di Kiev, le autorità hanno dichiarato uno stato di pericolo imminente a causa dell'incursione di droni russi. Cambiamo argomento. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis, interpellato a Dublino sull'ipotesi di coprire il taglio del bollo auto con risparmi del PNRR, ha ricordato che gli stati concordano investimenti e riforme e che la commissione valuta la loro effettiva realizzazione. Se gli obiettivi sono raggiunti, i fondi vengono erogati. Il flusso dei pagamenti aggiunto può non essere perfettamente allineato con quello dei costi sostenuti dai singoli paesi. La cronaca: ha sequestrato il negozio gestito dai cinesi a San Cataldo, dove sono state rintracciate nel pomeriggio di ieri le due sorelline di 8 e 12 anni che erano sparite la sera prima. Lo rende noto il procuratore di Caltanissetta, che sottolinea la necessità di accertamenti anche di natura tecnico-scientifica, nonché di ulteriore approfondimento delle indagini per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare della vicenda. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle, oltre che su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare coltelli utilizzati nel corso dell'aggressione. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la professoressa. Lo sport: calcio. Nella quinta giornata di Serie A, Udinese Cagliari è finita 0-1, mentre il Bologna ha pareggiato 1-1 in casa con il Torino. Il big match Roma-Inter è terminato 2-2, mentre la Lazio ha vinto contro il Venezia in trasferta. La partita si è chiusa 2-0. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco. Kiss kiss.

Grazie alla redazione, grazie a Cristina Manco, buongiorno. Oggi è una bella domenica 20 settembre, insieme fino alle 9. Buongiorno da Raul. Buongiorno da Kiss the Weekend, buongiorno da Andrea Cimino in regia da tutta la nostra redazione in un giorno speciale che questo venerdì, questa domenica 20 settembre, ricca di sorprese. Poi scoprirete il perché. Intanto però c'è la musica, insomma, che è la protagonista. In arrivo per voi The Goo Goo Dolls con Iris, ancora Imagine Dragons con Nice to Meet You. Subito Cat's Eye and Animal.

No, perché di solito ci sono i buoni propositi a inizio settembre, che ne so, dopo l'estate, quindi da settembre comincerò la palestra, da settembre si parte con la dieta, oppure i buoni propositi dall'anno prossimo sono il 31 dicembre. Ma il prossimo anno cosa succederà? Beh, dall'anno prossimo sicuramente io farò, dirò, e parliamo di buoni propositi. Questa mattina, 20 settembre, vorrei un po' capire buoni propositi a breve termine, cioè non a lungo termine, va bene? Cioè della serie da domani. Domani che succede nella vostra vita? Quindi domani è 21 settembre ed è un lunedì, come tanti, ma per molti è il lunedì dove inizierà qualcosa, dove comincerà qualcosa che magari state procrastinando da quando è il primo settembre, perché ragazzi tra un po' è ottobre, poi novembre, poi dicembre, poi oh oh oh Merry Christmas e tanti auguri di Buon Natale. Quindi vi chiedo di rispondere a questa domanda: da domani, stop, puntini sospensivi, 347 490 0042. Ragazzi, sapete che alle 9:10 premiamo con i gadget di Radio Kiss. Faccio un esempio, anzi i tre esempi soliti, classici. Ciao Raul, sono Andrea, sono di Bergamo. Da domani metterò sicuramente un po' di pulizie, farò delle pulizie in camera, perché veramente soffro del sindrome da soffitta piena, quindi da domani comincio a buttare le cose che non servono. Oppure, ciao Raul, sono Angelica, sono di Palermo, io da domani cerco di riprendere in mano la mia vita e lascerò per sempre il mio ragazzo con cui sto da 24 anni e non mi ha chiesto ancora di sposarlo. Ah, ecco, ok. Oppure, ciao Raul, sono, che ne so, Veronica, sono di Roma. Da domani fitness, si comincia di nuovo con la palestra perché ho messo su 3 kg a botte di gelati quest'estate sull'isola d'Elba. Ok, ho fatto 3 esempi diversi. Vi do il numero lentamente: 347 490 0042. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Il mare
1: che ci può separare.
0: Ci separa, ma c'è il mare, sì, almeno.
1: Niente ci dividerà.
0: Bello anche il video che è stato girato ultimamente, che sta girando e impazzendo e in tutti i social, in particolare TikTok, Instagram, grande, grande Gigi, grande Alfa. Questa è Radio Kiss Kiss, 7:15 del mattino, messaggi 347-490-0042 alla domanda da domani.
2: Domani è il lunedì che ci porterà all'Oktoberfest. Alla settimana dell'Oktoberfest. Sabato prossimo, infatti, si parte.
0: Ma sai quante bire?
2: Atteso anno per anno.
0: Che bello,
2: ciao,
0: che bello.
2: Da Roberto da Ponte Randolfo.
0: Ciao Roberto da Ponte Randolfo. Roberto, che bei ricordi. Io dal 90 al 95 con i miei amici, la combriccola dei miei amici del liceo classico, abbiamo frequentato l'Umberto a Napoli. Andavamo puntualmente all'Oktoberfest e Dankeschön, qualcosa veramente di straordinario. Dal 2017, fatevi voi, adesso voglio andare. Oddio, sono le 7:15, ma ho voglia di birra. The Jazz Smokers.

0: si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss.

0: Saluto da Max
1: e da Leti.
0: Buona domenica, la Leti. Ti saluta Silvia da Padova.
1: Ciao Silvia.
0: E tutti gli ascoltatori che ci stanno raccontando se sono lavoranti, viaggianti, dormienti,
2: riposanti, non so.
0: Qualunque cosa, tutto declinato al participio presente. Quindi va bene, quindi bippate sentire a questo numero
2: 347 490 0042.
0: Sei pronta? Vai.
3: Noi siamo di Marsico Nuovo in provincia di Potenza e siamo coricolinanti. Saluti da Dario e Dina.
0: Non ho capito questo. Collinanti.
1: Coricolinanti.
4: Sì. Oh, Max e Leti, Giuseppe Luisa da Modena. Ciao. Direzione Adriatico. Mangiare un po' di pesce. Ciao, buona giornata.
0: Mangianti. Io sono pescianti. Basta.
5: Noi siamo festeggianti. Oggi il mio piccolo Antimo compie 4 anni.
1: Auguri.
5: Ritiro torta.
6: Ciao ragazzi, oggi sono grigliante.
0: Vai che così prendi un po' di caldo da lì davanti alla carbonella, che ne so.
7: Max, Liti, siete unici, inimitabili.
1: Grazie.
7: Un forte abbraccio da Sabina di San Giovanni Rotondo. Io sto andando al mare.
0: Mareggiante, che ne so.
8: Boh, Gerardo da Bari. Io tra un po' sono bevente. Oggi è festa.
0: Non bere troppo.
1: È giusto.
9: E la Leti, buongiorno a voi e buona domenica. Sono Mena, io sono riposante a casa, per modo di dire.
0: Perché
9: si fanno più servizi a casa
1: è
9: che
1: vero.
9: Quando

0: tantissima a lavorare.
1: Oggi sono meditante, sto andando al Festival della Consapevolezza a Padova, dove terrò un laboratorio, chiama Radici d'Inchiostro, e dove ci saranno molti laboratori dedicati appunto al fare, alla meditazione e alla consapevolezza.
2: Ti medita, medita insieme a me, prova a fare ecco, pensa a quanti soldi mi devi dare, che mi devi dare una cosa.

0: Be Mine su Radio Kiss Kiss alle 11.32 di questa domenica 20 di settembre. State ascoltando Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max
1: e la Leti.
0: Siamo quelli dei mattinieri, sì. Che è la domenica, ecco, siamo qui a controllare, a moderare le vostre cartoline che ci arrivano con messaggi vocali o di testo. Che cosa sono le cartoline? Sono i vostri messaggi che raccontano la domenica,
1: la vostra domenica.
0: Sì, questa parte poi vi stiamo chiedendo di declinare tutto al participio,
1: sì,
0: quindi lavoranti, viaggianti, pronto?
2: Sono Sabrina da Bussarsizio.
1: Ciao.
2: E sto andando a fare un giro in moto come zavorrina, quindi sono zavorrinante.
1: O zavorrante.
0: Zavorrante pure, ti piace.
2: Sono Sabrina da Bussarsizio.
3: Sono Carmela, noi siamo viaggianti e siamo Francesco Cipolla.
0: Grande.
1: Come Francesco Cipolla?
3: Salvo.
0: Si chiama così.
3: Antonella e Tito il cagnolino. Siamo partiti da San Vito Lo Capo, adesso zona Palermo e poi a casa.
1: Mi chiedo, Francesco Cipolla, ma Cipolla è il cognome o
0: la Letti, lo conosco
1: Francesco Ercipolla.
0: No, Ercipolla, c'è cioè che puzza di cipolla.
1: No, non lo
0: no.
1: So.
0: No, Francesco Cipolla lo conoscono tutti, mi meraviglio tu non lo conosca, la Letti.
1: Lo conosci, come
0: no?
4: Ragazzi, vi ricordo che il mio telefono non riceve le chiamate dei numeri non in rubrica.
0: Allora memorizzaci, no?
5: Ciao Max e Letti.
1: Ciao.
5: Sono Loredana e io sono cucinante oggi.
0: Bene, no, perché ci ha mandato quel messaggio? Nel caso chiamiamo per il gioco, probabilmente.
1: Capito, ma se tu ci salvi in rubrica, questo non è questo problema.
0: Vabbè, però sai, noi chiamiamo anonimo per non far fare appunto perché c'è il gioco che devi rispondere in maniera giusta, corretta, non sapendo chi siamo. Vai.
6: Io sono concertante. Direzione Verona, concerto Negramaro. Kiss kiss a voi e kiss kiss a chi stasera sarà lì insieme a me.
0: Dai, pronto!
7: Buongiorno. Ciao ragazzi, Dan e Danilo, oggi siamo scroccanti.
0: Ci sta, pure scroccanti.
7: A casa della suocera.
8: Buongiorno, ciao. Cira da Reggio Emilia. Oggi ci riposiamo e infatti mangiamo a casa e il mio menù è...
0: Vai.
8: Gli spaghetti con le cicale di mare,
0: buon.
8: Frittura di pesci, di triglie, gamberetti, gamberoni.
0: Capito, la Leti.
1: Non mi piace però quel nome cicale di mare.
0: La Leti, anche Davide
1: la
0: da Bologna.
1: La cicala di mare non mi piace.
0: Davide
1: quel nome.
0: Da Bologna dice: ma non conosci Cipolla, la Leti, pure
1: no.
0: Tu, dai, no. Lo conoscono tutti, vedi, pure a Bologna.

0: Ultimo con tutta la sola canzone qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max Poli.
1: Scusa, e dalla Liti.
0: Tu sei la Liti.
1: Sì.
0: Allora saluto Simona dalla
1: Ciao,
0: provincia
1: Simona.
0: Di Varese, che ci dice: ragazzi, ma come si fanno a sviluppare gli addominali come ce li ha Max? Ce lo chiede perché voglio fargli fare il mio marito.
1: La Liti, in che senso?
0: No, dice: Max, c'hai gli addominali, no?
1: Sì, gli addominali.
0: No,
1: dove?
0: No, quelli vocali.
1: Allora, dice, allora dimmelo, scusami. Ma è lì.
0: Sì, si gioca col diaframma, no? Quindi
1: certo.
0: Fai. Che prova,
1: sì,
0: prova le. Scendi, vai di diaframma e fai gli addominali vocali, capito? Perché dice, evidentemente non gli piace tanto la voce del marito, capito? Se non già quelli sulla pancia, almeno fagli fare gli addominali vocali che funzionano. Così mi catturano un po' di più.
1: Certo.
0: Come farò?
1: Però
0: lì?
1: Guarda, vabbè, fidati, non so fino a quanto ti possono catturare pure quelli, però.
0: Quali?
1: Quelli vocali.
0: Ma non è vero?
1: C'hai solo quelli vocali tu.
0: No, scusate, lo dico a tutti, ma anche se non abbiamo una grande fisicità, vi parla appunto uno che non ce l'ha. Che cosa fai? Sfrutti altre carte per coinvolgere e creare attenzione in chi ti ascolta. E quindi che cosa fai? Lavori con la voce, perché poi i contenuti sono importanti, anche come
1: ma
0: tiri fuori quei contenuti.
1: Ma è quello il problema. Tu hai la voce ma non hai contenuti.
0: Grazie, sono mortificato. Tra poco la raffica finale.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Mia sorella ha ragione. Non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss, kiss.
9: Oh, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss, kiss.
11: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: la canzone di Madonna, prova a dirlo tu così come...
1: Aspetta. Madonna.
0: Danceteria. Ridicoli. Nesco, allora, buona domenica a tutti.
1: Ecco,
0: questa
1: meglio.
0: Radio Kiss Kiss, Macfoli,
1: sì,
0: Caletti. 9 e mezzogiorno insieme in cartoline d'Italia, pronti a smistare altre cartoline in
1: sì.
0: tutta Italia. Le raccogliamo, le giriamo a lettere che ascolta Kiss Kiss. Vi abbiamo chiesto di giocare col participio e trasformare. Siamo lavoranti, siamo
1: sì, viaggianti,
0: riposanti,
1: vedi, cucinanti.
2: Sono Gerardo.
1: Ciao.
2: Io oggi sono addio celibando. Sto andando con un amico che si ha deciso di sposarsi.
1: Così.
2: Andiamo a festeggiare.
0: Ma... giusto, però ha sbagliato verbo, ho usato il gerundio. Abbiamo detto
1: però
0: il participio.
1: Ha deciso di sposarsi, sembra così da un giorno a un altro.
0: Alle volte veramente sono brutte notizie che ti capitano tra capo e collo, dice.
3: Buongiorno Max e Laleti. Io sono ascoltante. Ascolto Radio Kiss Kiss mentre sono in viaggio.
0: Ottimo, vai.
4: Adesso sono lavorante e a pranzo sarò festeggiante. Andrò a una cresima di un mio nipote.
0: Bene, giusto,
1: bello.
0: Auguri a lui.
1: Cresimante.
5: Kiss Kiss a tutti da Roberta dalla provincia di Napoli. Oggi io sono cagnolinante perché sto a spasso col mio cagnolino. Ciao a tutti.
0: Era più passeggiante forse, però
1: cagnolinante,
0: vabbè,
1: no. Bello.
6: Ciao Max.
0: Buongiorno, chi sei?
6: Buongiorno, io oggi sono tagliante.
0: Che tagli?
6: Sto tagliando la legna per i miei genitori.
0: Oh, bravo.
6: Antonio
0: oh.
6: da Civitanova del Sannio. Ciao.
0: Ciao.
7: Ciao Max e Katie, sono Antonella e sono una camminante.
0: Ah, ecco.
1: Bello, camminante.
0: Tipo Walking Dead. Dai, tra poco rapica finale. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Siamo pronti, c'è l'ultima raffica con rinnovato entusiasmo, anche la base più ritmata. Allora, sì, abbiamo giocato con i verbi stamattina.
1: Sì.
0: Andiamo di participio presente, quindi declinate tutto, il participio presente. Dormite, siete dormienti. Siete, state lavorando, siete lavoranti.
1: Lavoranti
0: e così via. Dai,
1: sì,
0: perfetto.
1: Riposanti.
0: Ecco, cosa fate? A raffica, il nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Yes. Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io oggi sono cazzeggiante, pranzo da amici e festa.
3: Buongiorno Max e Leti. Ciao. Io sono Enza da Terlizzi e sono vagante.
1: Come vagante?
3: Sono in giro con la macchina. Ciao a tutti.
1: Vaga.
3: E vi ascolto sempre.
0: Vaga senza una meta, probabilmente. Vaga. Chi è?
4: Ciao Radio Kiss, sono Maria da Milano e sono aperolante. Perché ho fatto la mia bella corsetta da 5 km e adesso mi dedico un bel aperitivo con...
0: Bene, poi vai.
5: Kiss a tutti da Roberta dalla provincia di Napoli. Oggi io sono cagnolinante.
0: Vai.
1: Ciao.
6: Buongiorno, io oggi sono tagliante.
0: Taglia.
7: Io sono Antonella e sono una camminante.
0: Vai, pronto. Buongiorno.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Cri
9: e Ile.
8: Siamo girovaganti, senza una meta, senza una destinazione, ma soprattutto con la gran voglia di non fare nulla.
1: Bravi.
10: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Maria Antonietta da Lodi e oggi sono una tatuante. Un Kiss Kiss a tutti.
1: Ma scusami, tatui di domenica?
0: Ma forse ti tatui tu o tatui tu qualcuno?
1: Ma di domenica.
9: Ciao Max e Leti, siamo Alessandra e Carlo, noi oggi siamo tribunanti.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno Radio Kiss Kiss, da Sora. Oggi io sono un mogliante.
0: In che senso?
11: Ma ci portate mia moglie appresso.
12: Ciao, buongiorno Max, buongiorno Leti. Ragazzi, io sono rilassante.
0: Vai.
12: Mi sto rilassando proprio, che è una bellezza.
0: Oggi bravo, vai.
13: Kiss Kiss, ciao, sono Antonella, sono bambolinante collezionante, perché praticamente sono una collezionista e sto pettinando le bambole.
0: Vedi,
14: quando... Kiss Kiss, in questa domenica d'autunno così bella e solare, io sono torchiante. Ovvero, dopo la vendemmia e la pigiatura, adesso torchio il cicineio, uva bianca, Mariana da Scauri. Ciao, ciao.
1: Sai come si dice a Roma quando non stai facendo niente? Che stai pettinando le bambole? E lei sì, sta
0: pettinando.
15: Sono cazzimmante, perché a cazzimma sto portando la macchina con la benzina, col diesel che costa 2,35 euro, alla faccia del governo e di tutti gli italiani.
0: Vabbè,
16: buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
16: Siamo Mario e Monica da Benevento e oggi noi siamo nostalgianti.
0: Sì, vai, dobbiamo andare, ragazzi.
15: Ciao ragazzi, sono Francesco da Santa Catamindello, provincia di Messina. E io in HD Motor sto radunizzando.
0: Vai ragazzi, è veramente tutto. Dobbiamo salutare. Prima ho detto fino alle 13, mi ero rubato un'ora di Marta e Benny. Fino alle 12. Dobbiamo andare via. E noi diventiamo pranzanti. Andiamo a pranzo con amici fuori.
1: Sì.
0: Ma noi vi lasciamo in ottime mani, da una coppia all'altra, da Max Aletti a Marta e Benny.
1: A Marta e Benny, che belli.
0: La regia, saluti.
1: Andrea Cimino.
0: Perfetto, vi lasciamo con The Cure, Friday I'm in Love. Ci risentiamo domattina, perché si alza molto presto, dalle 5 alle 7 con i mattinieri, da Max e Aletti. Buona domenica.

0: e la Leti. Sarò da solo in questa domenica o ci sarà Marta Martinez? Lo scopriremo tra qualche istante, tra poco anche le news con la voce di Cristina Manco.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. Il Dipartimento di Stato americano lancia l'allarme di un'escalation dopo il primo attacco degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh. Il presidente Trump ha interrotto anticipatamente il suo soggiorno nella residenza presidenziale di Camp David, dove avrebbe dovuto trascorrere l'intero fine settimana per rientrare alla Casa Bianca a causa dell'intensificarsi delle ostilità. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai propri cittadini in Israele affinché mantenessero un livello di vigilanza più elevato. La guerra russo Ucraina, Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa dei droni, lo ha comunicato con un messaggio su Telegram, il portale ufficiale della capitale ucraina, nel quale si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe hanno riferito invece che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni nelle prime ore del giorno, causando almeno 2 morti e danni a un'importante raffineria di petrolio. Nell'attacco sulla capitale russa sono stati usati anche missili da crociera e balistici, ha riferito Volodymyr Zelensky. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato a largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio. Il sospetto missile balistico è già ammarato. Nessun altro dettaglio è stato fornito. Voltiamo pagina. Si chiude con l'intervento del segretario della Lega Matteo Salvini, una pontida nella quale riecheggia più che mai la parola unità. A invocare lo stesso leader del Carroccio, che già nella giornata di ieri nella pontita dei giovani ha dichiarato: la Lega vince solo se è forte, se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud, lo dico da milanese, lombardo e da padano. Serve coraggio, determinazione e pazienza, aggiunto che vuol dire mai mollare nel bene e nel male, mai montarsi la testa col vento in poppa, mai deprimersi ma rimboccarsi le maniche. La cronaca: è morto nella notte in un tragico incidente stradale a Milano Davide Di Lernia, figlio del cantante comico e conduttore Leone, aveva 47 anni. Con la moto si stava dirigendo verso il centro della città quando, per ragioni in via di accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro la balaustra di protezione dei binari del tram, venendo decapitato. Lo sport: il mondo del calcio piange Sandro Mazzola, leggendario numero 10, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. I funerali domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. In suo onore è osservato un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive in Italia del fine settimana, a partire dai campi della Serie A che prosegue oggi con la quinta giornata. Si parte tra circa mezz'ora con Fiorentina-Napoli, alle 15 ci sono Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus attende l'Atalanta, chiude il turno Milan-Lecce alle 20:45. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e chi

0: Martinez e con Andrea Cimino in regia. Tre ore che c'è.
1: No, ma insomma, io ci ho pensato stanotte.
0: Tu cosa vuoi nel mio programma?
1: No, io so che tu ci tieni molto a questo orario, cioè Marta Martinez, mezzogiorno a Kiss, è un orario molto delicato, quindi non potevo dirti di no, quindi sei diretta. Goditela!
0: Beh, insomma, ci sono tante sorprese, soprattutto ricordate di rispondere al telefono nel modo giusto, tra poco vi spiegheremo tutto. Intanto
1: la musica più bella con Cazzai e Amy Moore.

0: Late Night Talking, Harry Styles dal 2022 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buona domenica a tutti ancora da Marta e Benny.
1: Certo, notizia della settimana è quella che Radio Kiss Kiss dà l'opportunità a tutti gli ascoltatori di vincere la t-shirt celebrativa per il 50esimo compleanno. Per vincerla basta inviare già da adesso un WhatsApp al 347 490 0042, commentando il programma con un buongiorno, con un qualsiasi WhatsApp, perché tra i WhatsApp che arriveranno nel corso delle 15 del nostro programma estrapoleremo e staremo una persona che verrà contattata al telefono. Bisogna rispondere alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e avrete la t-shirt del 50esimo compleanno di Radio Kiss Kiss.
0: Ma a proposito di notizie della settimana, quanto se ne è parlato del fatto che il governo ha pensato di abolire il bollo auto per la stragrande maggioranza degli italiani. Ci rientra, insomma, niente bollo per le auto fino ai 80 kilowattori, circa 109 cavalli, cioè le classiche utilitarie, no, da città, per tutte le moto. Esattamente, quindi io ci rientro, tu no, fregate, ti piace fare il bellino in macchina, tiè.
1: No, però posso dirti la cosa, permettendo che solo per il 2027 al momento,
0: certo.
1: Ma la cosa bella è che se fino a qualche giorno fa ognuno sapeva i cavalli forse l'auto, cioè se chiedevo a qualsiasi persona, no Marta, quanti cavalli ha, lo sapevi?
0: Ah, io non ho, neanche.
1: Adesso tutti sanno i kilowattori della propria auto, la prima cosa che hanno fatto
0: importante.
1: Controlliamo i kilowattori.
0: E io ci rientro, tu per 5 kilowattori?
1: Io per 5, mamma, il gioco è qui, io per 5, io per 2, io per 3.
0: Insomma, ottimo, perché il bollo e il superbollo sono le tasse più odiate dagli italiani, ma ce ne sono anche tante altre. Insomma,
1: il canone RAI, posso immaginare, rientra sicuramente sul podio delle tasse più odiate dagli italiani.
0: Poi c'è l'IMU.
1: La Tari anche, no?
0: Anche la Tari, sì, perché la tassa dei rifiuti spesso è criticata per gli aumenti e per la sproporzione percepita per il costo dell'imposta e la qualità del servizio offerto nei diversi comuni. Comunque, almeno abbiamo in parte abolito questa qui.
1: Ma perché
0: almeno
1: le assicurazioni con questi prezzi diversi tra nord e sud?
0: Lascia perdere, che mi aumenta. Io mai fatto un incidente, ma aumenta sempre l'assicurazione.
1: Anche se il personaggio del giorno è un altro.

0: adesso. Canta, che meraviglia, canta. Pinguini tattici nucleari, che bella energia. Ah.
1: Allora, in tanti stanno scrivendo, non solo per, insomma, qualcuno è felice della sospensione del volo, almeno per il 2027, qualcun altro dice, beh, tra costo della benzina, rincaro, altre cose, insomma, prendi di qua e togli di là, la coperta sempre quella è, ma per restare sempre su un tema caldo, sì, diciamo che il personaggio del giorno è un altro, è il è Antonio Tajani.
0: Ah, okay. Che ha combinato?
1: Allora, Antonio Tajani, leader di Forza Italia, alla domanda, se dovessi dare un consiglio a tuo figlio su quale donna sposare, si è espresso, abbiamo fatto una sintesi perché era molto lungo l'intervento, si è espresso e ha risposto così:
2: quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia, la ragazza seria che magari ha le corna un po' più lunghe di quell'altra. Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
0: Perché affidabile se c'ha la gonna lunga, non ho capito.
1: No,
0: ma
1: cioè,
0: che è serio?
1: Sono davvero, ecco, c'è questo che sentite ogni tanto, che è sempre il suo, che ogni tanto rifletteva tra una risposta e l'altra.
0: Ha anche riflettuto, non è che è andato di pancia di getto e gli è venuto pure un mal di pancia.
1: Non lo so, però mi sembra essere tornato, insomma, in un'altra epoca, in un'altra era. Però difatti devo dire che Marta stamattina, non so se avete visto la sua storia, indossa una gonna lunghissima fino ai piedi.
0: Sì, per rendere felice Tajani proprio stamattina, guarda.
1: Per lui, cioè, nel senso, noi possiamo rispondere, che poi ha parlato anche di uomini, a dire il vero, ha detto anche che vale lo stesso per le donne. Cioè,
0: anche l'uomo con la gonna lunga?
1: No, con la vabbè, che non ci meraviglieremo più di nulla. No, diceva,
0: carità,
1: tra un fustaccione che magari fa molto il figo palestrato e un ragazzo con un po' di pancetta, giacca e cravatta,
0: ma che
1: meglio.
0: Che cretinata mai è questa?
1: Cioè, tu non hai scelto tuo marito soltanto perché aveva la giacca e cravatta, perché era stabile.
0: Ma che me ne frega? Ma quale stabile? Cioè, l'abito fa il monaco, ma fino a un certo punto, cioè, non lo fa fino in fondo, sicuramente non ci si può basare su queste cose. Se dà un consiglio a suo figlio e dice scegli una brava ragazza, sia intenzione di costruire un qualcosa in futuro, ci sta anche, ma certo non può basarsi sull'abbigliamento e sulla gonna
1: lunga. Io vorrei
0: dire
1: al vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'importante è che tuo figlio scelga una persona che ama realmente e che rispetti. Il rispetto si dà e si riceve, quella è l'unica vera cosa,
0: dottore,
1: da consigliare.
0: E dai,
1: andiamo.
0: E dai.

rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!

0: www.fileni.it.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Kiss Kiss. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
6: La musica più bella.

0: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.
2: Una hit, poi un'altra, poi un'altra ancora. La notte vola.
3: Let's go.

0: rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes, yes.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Kiss, kiss.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Kiss Kiss.
3: La musica più bella.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica. Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss. You're my little boot thing, so I'll give a hoot what you do. Say girl, I know you're a little too tame. Tell me you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
1: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.